0: Maria, salute degli infermi e madre della Chiesa, accompagni la nostra preghiera e ci insegni a rimanere saldi nell'amore.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Maria, salute degli infermi e madre della Chiesa, accompagni la nostra preghiera e ci insegni a rimanere saldi nell'amore.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.